visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Una RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Nada dal vivo, e noi siamo dal vivissimo, noi, perché questo è dal vivo ma registrato, noi invece siamo dal vivissimo in diretta, quindi potete toccare con mano, sentire con mano la nostra voce se volete. 320 1978 490. Adesso ascoltiamo invece Marco Roma che ci fa il primo saluto, vediamo a chi fa gli auguri, sentiamo un po'.
1: Tanti auguri a Coco Moretti, a Clinton. Tanti auguri a voi due da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: Ah.
1: Buongiorno, vorrei dedicarti buongiorno la mattina. Vorrei dedicarti tutto l'amore che c'ho dentro. Ma io ti amo sempre da Marco Roma. Buongiorno.
0: Era quindi questo il saluto di Marco Roma. E adesso andremo a vedere se Marco Roma ci risponde.

0: Allora, eccoci qua. Quando sono le 4. 4:41 secondi. E allora, prima che ci dimentichiamo, facciamo i saluti a ATM, Trenor, BMIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, la nostra amica Celeste, Ernesto è Celeste, ho detto Ernesto, ma Erno Celeste. E appunto, adesso andiamo a vedere, salutiamo anche il nostro amico Francesco, il nostro amico che ci segue da lassù, visto che ha avuto la sfortuna di capitare in un momento non bello. Salutiamo anche la nostra amica Simona e tutte le altre persone che ci vogliono ascoltare. Allora,
1: Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con Marco Roma, saluto. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Chiamata. Già detto voce non attiva.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
2: Buongiorno, come va?
0: Stiamo bene. Sì, sempre con il caldo, però insomma forse ieri un po' di meno, dai. E tu sei già arrivato stamattina, vedo che
2: veramente no, sto ancora al deposito. Oggi è il giorno record dei ritardi.
0: Ah, oggi è il giorno dei ritardi della partenza, vabbè. Allora, dunque, quindi stai per partire, allora facciamo.
2: Possiamo dire l'ospite di stasera?
0: Sì, possiamo dire l'ospite di stasera, perché lo aspettano con tanta ansia ormai. Qualcuno ha detto: perché non me lo scrivi prima l'ospite? No, perché
2: allora. Sì, sono stati. No, beh, lunedì lo sapevo, lunedì e pomeriggio.
0: Ecco, vabbè.
2: Ho saputo, la confermo.
0: Allora, chi è l'ospite di questa sera?
2: Abbiamo il calcio di Serie A.
0: Calcio di Serie A, mazza.
2: Sì. Il grande Giuseppe Bellucci.
0: Giuseppe Bellucci. Che gioca? O giocava?
2: Allora, gioca con l'Ascoli. Stava Ascoli e poi era a Palermo. Stava a Palermo?
0: Sì.
2: Sì, ha giocato tante squadre, ha fatto. E vanta un 500.000 euro all'anno di stipendio, beato lui.
0: E comunque, Giuseppe Bellucci con una C, mi pare, non due.
2: No, con la SSC finale, Bellucci.
0: Ah, Bellucci, ah, sei tu che la S non la. Ah, sì, Bellucci. Bene, allora avremo questo calciatore che sarà con noi, non gli potremo chiedere tutte le parate, i cross, che ruolo giocava?
2: Difensore. Gioca.
0: Gioca come difensore. Sì, sì. Allora ci parlerà del. Sì, sì. Ecco. Bene, allora andiamo a vedere.
2: Mi ricordo che ha 31/36 anni.
0: Ah, vabbè. Poi vabbè, con man mano le vedremo oggi queste cose.
2: Sì. Lui canta pure, ha la passione del canto. Ah. Mi ha detto: posso cantare a fine canta cilentana, è bravissima. Vabbè, se vuoi farti una cantata a cappella così, senza musica, oppure con la musichetta sotto, non lo so, metti un karaoke sotto.
0: Bisognerebbe trovare la cosa giusta, però, perché poi le tonalità non sempre sono quelle
2: giusto.
0: Ma però ci si può provare, quasi.
2: Sì, possiamo provarci, sì. Comunque lui è un uomo molto simpatico, ride, scherza, gioca, gli piace fare karaoke, piace cantare.
0: Ecco, perfetto. Allora, dunque, Giuseppe, come me, Bellucci, questo giocatore di Serie A. E adesso vediamo invece il brano di questa mattina.
2: Allora, vediamo il brano?
0: Sì.
2: Allora, stamattina, allora. Vabbè, questa non so se per te è facile.
0: Vediamo.
2: Se la conosci. Giulio Cesare.
0: Giulio Cesare la
2: conosce. Te l'ho buttata facile oggi.
0: Visto che siamo in campo di calcio, rinnovi. Giulio Cesare è un grande romanista.
2: E allora, la conosci allora.
0: Giulio Cesare.
2: Te l'ho fatta facile oggi, dai.
0: Giulio Cesare e Antonello Venditti.
2: Sì, giusto. Oggi ero in ritardo, ho studiato poco la musica.
0: E allora i nostri ragazzi che fanno? Dormono?
2: Sì, adesso sì, però dopo vengono.
0: Alle 7, meno 10?
2: Sì, sì, perché mi hanno chiamato ieri sera, però io avevo da fare e non gli ho risposto.
0: Ah, ecco. Allora, Giulio Cesare è in linea, con te ci sentiamo alle 5 e un quarto questa mattina.
2: 5 e un quarto, ok.
0: Va bene, a dopo allora, così parleremo ancora del calciatore. Sì. Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno Weiner, buongiorno. Tu insieme ad altre persone proprio avete un qualcosa di stupendo che fa vedere gli iPhone ai disabili visivi, che tra l'altro anche io mi do da fare, vi seguo per apportare poi agli altri amici non vedenti quelle che sono le informazioni base, almeno io mi occupo solo delle cose base. Allora, vuoi parlarci di questo?
2: Assolutamente sì. Allora, il prodotto si chiama nvapple.it, è un qualcosa che nasce nel 2013 grazie anche all'idea soprattutto di Simone Dalmaso, che mi contattò per dire forse c'è bisogno di fare un po' il punto della situazione e cercare di dare delle informazioni legate all'uso di quelli che sono gli strumenti Apple, perché ecco, la Apple.
1: Ma non c'erano altri canali già tipo Universal Access che facevano un po' la stessa cosa? Domanda
2: sì,
1: diabolica.
2: Allora, no, la domanda è diabolica, perché comunque l'ambito del mondo dei non vedenti è sempre abbastanza subdolo da questo punto di vista. Sì, però c'è stato un discorso legato anche a un modo diverso di porsi. Da un punto di vista, per esempio, di NV Apple, noi siamo stati assolutamente i primi a dire basta con le mailing list, giochiamo su social media, perché il social media è il futuro, e infatti i risultati sono sotto gli occhi di tutti, quindi i gruppi Facebook e quant'altro sono degli strumenti che stanno dando risorse alle persone, perché comunque determinate applicazioni nel mondo dei social hanno avuto un grande impulso dal punto di vista dell'accessibilità. Noi ci abbiamo creduto sin dal 2013 e gli altri possono dire quello che vogliono, noi siamo arrivati per primi da un punto di vista di questo tipo di scelta. È un gruppo di persone che ha deciso di mettere insieme un certo tipo di competenze. Parliamo di persone che, come me, ma io forse sono l'ultimo di tutto questo giro, hanno sempre
1: non essere modesto proprio
2: no, io sono sincero. Se io ho imparato a fare certe cose, per esempio, perché gente come Simone Dalmaso e come Alessio Lenzi sin dall'albore dei tempi hanno messo a disposizione di tutti le loro competenze, quindi anch'io ho imparato da loro, e quindi ci siamo messi tutti assieme e abbiamo deciso di provare a mettere in piedi questo progetto per cercare di regalare alle persone competenze, esperienze, eccetera. E poi da questo, da cosa nasce cosa, è nata una radio che si chiama NV Radio. Ci siamo inventati un prodotto che si chiama Tecno, che è un notiziario di accessibilità e tecnologia che cerca, attraverso dei podcast, degli articoli, di raccontare un po' quello che la tecnologia ci mette a disposizione. E piano piano, sempre per passione, perché non c'è assolutamente business dietro questa cosa, cerchiamo semplicemente di raccontare la tecnologia secondo questo nostro modo di vedere le cose, che è legato poi soprattutto alla passione, ecco. E il problema è che dico sempre, purtroppo, a parte persone come Vincenzo Rubano, che forse è il più giovane del team, il grosso comincia a avere i capelli bianchi, qualcuno i capelli non ce li ha più, alcuni capelli non ce li ha più,
1: ecco.
2: Però
1: ogni riferimento è puramente casuale.
2: No, si parla di Alessio, ma
1: anch'io comunque.
2: E quindi saremo perdonati, però l'idea è sempre quella di condividere delle passioni che vogliono portare a cercare di dare degli strumenti poi alle persone che hanno problemi come la disabilità visiva, ma anche alle famiglie,
1: certo.
2: Perché laddove ci sono anche dei ragazzini che hanno problemi legati alla scolarizzazione, ecco che sapere che ci sono strumenti che ti possono aiutare possono anche dare un sollievo, delle risorse in più proprio alle famiglie stesse.
1: La Denise mi sta per tagliare anche questa mattina, ti devo salutare.
2: Ciao, buona giornata a tutti.

0: voci di Disabili International Radio. Siamo i Due Acoustic. Io sono Morena.
1: E io sono Sandro. I Due Acoustic nascono nel 2019 come duo live. Infatti noi ci esibiamo nei vari locali del centro Italia. Ma siamo anche autori e compositori, per cui ci direttiamo con molta più soddisfazione nel comporre i nostri brani, sia come autori che compositori.
0: Vi presentiamo un nostro brano dal titolo Occhi Ghiaccio. È la storia mia e di mio papà, e di quando lui ha cominciato a perdere la memoria e la mia paura di essere scordata. E adesso vi lasciamo all'ascolto del nostro brano
1: Occhi Ghiaccio. Un saluto a tutti e a presto.
0: Buon ascolto.
1: Ciao.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. È sempre un piacere stare in compagnia con voi, soprattutto quando si ascolta della bella musica. Beh, io c'ho un bellissimo brano che adesso vi farò ascoltare, che si intitola Tu sì che, un brano scritto da me, musicato pure, con la collaborazione di Magilia Spettacoli. Ma comunque vorrei dirvi qualche cosetta di mio. Io faccio musica da 40 anni, musica italiana e musica classica napoletana. E quindi ho girato mezzo mondo con la mia orchestra, facendo spettacoli sia al chiuso che anche all'aperto, come in Italia si suol fare, palazzetti, locali, piazze e tant'altro. E sono l'unico ancora recentemente con un bellissimo progetto che abbiamo realizzato per il tributo Modugno, che porto 18 elementi d'orchestra per tutte le piazze d'Italia. Ma comunque adesso vi farò ascoltare il brano Tu sì che, dedicato a tutti gli innamorati, perché innamorarsi è bello, soprattutto quando ci sono dei bei ricordi. Ok? Ciao ragazzi!

0: Allora, siamo in linea con il nostro Marco Roma. Buongiorno Marco ancora.
1: Buongiorno, Ari, buongiorno.
0: Ecco, Lucia per il momento dorme, starà con Renzo, Lucia.
1: Ah, Lucia e Renzo. Renzo e Lucia.
0: Renzo e Lucia, no, si chiama Michele, veramente. No, il Renzo di Lucia si chiama Michele.
1: Ah, si chiama Michele?
0: Si chiama Michele. Probabilmente on. Invece il
1: Romeo, perché sei tu Romeo?
0: Invece Peperoncino oggi è in giro al mare, in tutti i mari d'Italia, quindi non sappiamo, ho detto che oggi è mercoledì prossimo, lui non ci sarà, quindi è in ferie, quindi.
1: Lo sostituisco io, dai.
0: Eh sì, tu sei il tappa, sei l'omnipresente quando non ti addormenti, che sei in ferie anche.
1: È vero.
0: Sì, è capitato anche con te la volta scorsa. Sì, ma io ho il telefono acceso, però.
1: Vabbè, l'ha detto Damiano.
0: Capita il sonno. Che...
1: Ma anche lui non lavorava comunque.
0: Ah, sì.
1: Ho sentito squillare il telefono. Lui non lavorava quel giorno, stava con Leonora.
0: Ah, ecco. E sì. Quindi bene, allora iniziamo la nostra scaletta musicale. Cosa vogliamo proporre? Intanto che vedo se Luci si sveglia, anche perché poi avremo anche il nostro amico Dennis. Quindi c'è anche Dennis.
1: Ah, sì, grande Dennis. Sì, Dennis sì, è sempre un nostro veterano.
0: Sì, lui c'è sempre, tutte le mattine, come te, del resto. Tu ci sei sempre.
1: Sempre. Allora, la differenza tra me e te.
0: La differenza.
1: Autore?
0: Ogni volta un quiz. La differenza tra me e te, Giovanotti.
1: Tu sei quello addetto agli indovinelli.
0: Giovanotti.
1: No.
0: Tiziano Ferro, allora.
1: Bravissimo. No, ma già lo sapevi, secondo me.
0: No, li confondo io. Giovanotti e Tiziano Ferro li confondo io. Quindi sono uno e l'altro.
1: Vabbè, però hai confuso bene, perché Giovanotti dice sempre una cosa bella.
0: Sì.
1: Che stare al passo di Tiziano Ferro è molto difficile cantare.
0: Ah, quindi dice questo lui.
1: Dice che è una delle voci più difficili da riuscire a stare appresso.
0: Ah.
1: Tipo Marco Masini.
0: Uh-huh. Allora, scriviamola da la di la differenza me e T E
2: spazio tal come verticale
0: nello scritto
2: tal la differenza tra me e te, video brano Tiziano Ferro.
0: Eccolo qua, Tiziano Ferro arriva subito.

0: La differenza tra me e te.
1: Qual è la differenza tra me e te?
0: È che tu sei in questo momento in Lazio e io sono in Lombardia.
1: Giusto. Tra le tue osservazioni. Ci divide qualche chilometro per comunque per telefono siamo molto vicini.
0: Per telefono sembra che sei qui a Milano e viceversa. Allora.
1: Sì, col cuore siamo vicini.
0: Certo.
1: Dobbiamo festeggiare 10 anni insieme.
0: Eh sì, tra un po' noi il 9 settembre finiranno i 10 anni di radio. Inizieremo l'11esimo e con te subito dopo, sì. L'anno dopo sei arrivato.
1: Pensa come è volato il tempo, però.
0: Sono passati 10 anni, penso un po'. Mamma mia.
1: Pensa.
0: Come
1: eravamo giovani.
0: Come eravamo giovani. Allora sentiamo cosa.
1: O servirebbe una battuta del capitano, delle sue battute napoletane.
0: Allora adesso sentiamo invece cosa ci dice il nostro Marco Roma.
2: Registrazione bloccata.
1: Dennis.
0: Sì.
3: Eccoci. Buongiorno, qui Dennis. Naturalmente il saluto a te, Giuseppe, in questa mattinata. Saluto il peperoncino
0: che
3: sicuramente ci sarà. Saluto Lucia,
0: che
3: saluto Marco Roma,
0: ecco,
3: saluto gli altri se ci sarà qualcun altro. Bene. E che dire, niente, oggi allora dai, ti richiedo il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti o Lorenzo Cherubini, ecco. Bene, ti ringrazio moltissimo, risaluto tutti e buona continuazione di programma, ciao.
0: Allora, ha richiesto questo.
1: Ciao Dennis, adesso che ci stai sentendo, ti mandiamo un grande
0: abbraccio. Stamattina ha salutato tutto l'unico che c'è.
1: Stamattina l'ha linkato tutti, lui si ricorda tutto, era bravissimo.
0: Ecco. Allora, ha richiesto il Bing Bang?
1: Merita un beige. Come quando vai sui social, Facebook e Instagram.
0: Sì.
1: Sei stato fan numero uno.
0: Fan numero uno. Allora, Jovanotti, il Big Bang, vediamo se lo riusciamo a trovare, perché sai, poi c'è sta la signorina, non me l'ha dato intanto. Allora, vediamo se lo troviamo.
1: Il più grande spettacolo del Big Bang. Dopo il Big Bang.
0: Ecco perché.
1: E qua io ho una professoressa vicino a me che saluta perché mi sta dicendo i titoli.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, grande aiutante.
4: Assistente sempre.
0: Assistenza Giovanna.
4: Dopo il lunedì del caffè adesso anche i titoli.
0: Vabbè, sì, pian pianino farai anche tu la conduttrice. Allora dunque vediamo il titolo, vediamo se lo troviamo perché qua facciamo tutto
1: il grande spettacolo
4: dopo
1: il Big Bang, così era, sì.
0: Allora, ma secondo me il

il più SP secondo me dopo con dopo già ce lo dà secondo me, vediamo perché non è sì ce l'ha data Giovanotti, eccolo qua che parte allora.

0: Eccolo qua, questo schitarramento finale. Eccoci qua, siamo in linea con Marco Roma e con Lucia Giovanna. Cioè, Lucia non... Allora, sono le 5 e...
1: Ti ho detto a Giovanna, ma lo sai quanta gente ti sentirà in radio? Hai sentito la tua voce, mi ha detto no, io mi vergogno.
0: Però non ho niente...
1: No, no, ma lei è brava, studia, fai...
0: Quindi adesso, prima intanto che voi scegliete un brano, io vi faccio ascoltare una barzellettina, perché c'è ogni tanto. Poi questo è in romano, quindi allora andiamo con la barzelletta che arriva subito adesso, eccola qui.
2: Augusto.
3: Due amici, era un po' che non si vedevano, si incontrano, cominciano a chiacchierare, a un certo punto uno gli chiede all'altro: allora, che mi racconti, novità? Novità, abbiamo seppellito mia suocera. Oh, mi dispiace, ma quando è morta? 2 ore e mezza dopo.
0: Beh, questa è carina, insomma.
1: Fortissima, bella, bella. Dite romano, poi.
0: Detta romano, 2 ore e mezza dopo,
1: Dite romano.
0: Allora, scegliamo un brano quando sono le 5... 5:38 secondi, staremo con voi fino alle 6, poi ciao. Manderemo un po' di musica di anni 60. Chi fa la scelta, Giovanna oppure Marco?
1: Facciamo Giovanna, visto che facciamo... oggi è un ospite.
0: Oggi è la Lucia del...
1: Sì. Cosa vuoi? Dai, sei in diretta?
4: Lo so, ci sto pensando.
0: Ci sta pensando.
1: Aspetta. Sei ricolta.
4: Lapsus, no.
1: Allora sì, e vabbè, lei non ha,
0: il numero per andare dice. In diretta è 320 1978 490.
1: Non dice, è un dubbio, vero?
0: Questa sì. Sera avremo Giuseppe Bellucci, il calciatore che mi pare ha giocato nell'Empoli, mi pare, credo,
1: anche Empoli, sì, sì, sì. Sì. Anche, anche Empoli,
0: anche Empoli, sì, oltre,
1: sì, sì, sì.
0: Allora, intanto c'è
1: grande Giuseppe Bellucci. E Giovanna dice fiori di maggio.
0: Fiori di maggio. Siamo a agosto, fiori di maggio, vabbè. Fiore di maggio di Concato, ecco, arriva la sicurezza.
1: Concato,
4: Concato.
1: No, credo. Concato.
0: Sì, sì, è arrivato. Eccolo qua che arriva in riva al mare, a tra un po' per voi due fiori di maggio.

0: Fiore di maggio, intanto com'è il tempo a Roma, anzi ad Anzio, com'è il tempo ad Anzio?
1: Ad Anzio, provincia di Roma.
0: Sì.
1: Siamo con... va freschettino stamattina.
0: 24, 23?
1: Leggermente freschettino, fa un po' di freschetto, tira vento, un pochino di vento. È gradevole perché arriva quell'aria fresca dal mare, perché da vicino al mare. Quindi è gradevole, anche se secondo me fa caldo anche oggi qua.
0: Del resto siamo agli ultimi tre giorni di Sol Leone, quindi Sol Leone,
1: che bello.
0: Finalmente finisce sto Sol Leone, che è stato aggressivo quest'anno, secondo me l'estate più calda degli ultimi, forse più forte anche del 2003, secondo me
1: del 2003, infatti è vero, hanno detto
0: ci fu una
1: guardate, siamo stati messi veramente a dura prova.
0: Infatti, proprio una durissima prova.
1: Sì. Hai avuto un cliente, però, col cagnolino ieri a comprare da me, era forte. Ha detto: ma dove va? Ha detto: stai alle strette, siete ben arrivato. Dove va? Ha detto: è finita, finalmente.
0: L'estate sta finendo, come dicevo.
1: Sì. Cioè, beh, ancora abbiamo... contro l'estate, non ce la faccio più, Paraccio.
0: E beh, del resto avviene ogni anno quest'estate, però l'anno scorso...
1: No, poi ha detto, devi rivenderti la mia battuta. Ha detto, quale? Mi ha detto, di ai tuoi clienti quando vengono. Ha detto, ma tu lo sai che la cicala ha perso la voce?
0: Perché?
1: Ha detto, perché? Perché è da aprile che sta cantando. È da aprile che fa caldo, che canta sta cicala, ha detto. Ha detto, lo smette. La cicala ha perso la voce, ha detto.
0: È quasi una bella barzellettina questa, direi.
1: Sì, è uno un po' simpatico, un signore, viene sempre da me. Quando viene, è venuto ieri, mi ha detto, insisteva dicendo che io mi devo ricordare la sua taglia che porta degli slip. Ho fatto, io non me la ricordo. Tu hai detto che andavi a caricare, io l'ho presa, ma non mi ricordo la taglia tua. Comunque adesso me lo ricordo, porta la taglia 9.
0: La taglia...
1: è praticamente è bello importante.
0: La taglia 9, sì, direi che è una bella.
1: Sì. Allora, una bella roccia, dice, non lo fate arrabbiare quando si arrabbia.
0: Una taglia 9, un applauso. Bene, allora avevamo detto che questa sera, 20 di sera, c'è Giuseppe Bellucci, il calciatore. Quindi lo manderemo ai nostri amici.
1: Parleremo di calcio. Adesso a settembre avremo tanto sport. C'è calcio, c'è, non faccio il nome, tra poco, tra due settimane forse arriverà un campione del basket che è tornato da poco dal Giappone.
0: Beh, del resto ci sono anche, c'è ancora la campagna acquisti in questo momento. Sabato inizia il campionato. E tu tifi rigorosamente Roma, mi pare, o Lazio? Roma, no?
1: Io Roma.
0: Tifi Roma.
1: Lazio è una cosa veramente brutta.
0: Giovanna, cosa ti fa? Juventus?
2: A Roma, assolutamente no.
0: Pensavo.
1: Ma lei deve dirla a bassa voce, perché il padre si arrabbia, perché è un grande tifoso ed è napoletano.
0: Della Roma, però.
2: No, mio padre è del Napoli.
0: Ah, vabbè, quindi in quel caso c'è questo...
2: C'è un bel derby, c'è.
0: Però diciamo che quando il Napoli ha vinto lo scudetto, diciamo, tu eri contenta lo stesso, credo.
2: Sì.
1: Quando ho conosciuto il padre per la prima volta, mi ha detto, parla di tutto ma non parla male della città di Napoli. Quindi io praticamente ho sfruttato la mia famiglia, perché ho detto, guarda, metà della mia famiglia, di mia madre,
0: è origine napoletana.
1: Poi, e dalla parte di mio padre è campana, è napoletana, quindi
0: non
1: siamo,
2: acquistato punteggio in quel caso.
1: Siamo un comune, questa cosa, abbiamo un comune.
0: Roma
1: è comune, anche se però purtroppo non ti senti del sud perché abiti qua, normale.
0: E allora adesso mandiamo un... Ma voi come siete? Vi siete abbronzati a Dublino oppure no?
1: A Dublino no, niente, praticamente il sole non viene mai, non esiste a Dublino il sole, penso.
0: Allora invece
1: sempre nuvoloso.
0: Per tutti quelli che in questi giorni hanno preso tanto sole, noi mandiamo abbronzatissima.

0: Così la bronzatura si tiene per un po', vero ragazzi? Poi abbronzate.
1: Comunque noi siamo andati a mare ieri.
0: Quindi vi siete abbronzati.
1: Sì, e stasera, oggi pomeriggio, andiamo un'altra volta.
0: Vabbè, approfittate ancora di questo.
1: Poi abbiamo preso tanto sole venerdì perché abbiamo fatto quasi tutto il giorno. Cioè dalla mattina fino alla sera, quindi tipo sette ore di mare. Abbiamo dovuto prendere uno stick sotto gli occhi perché erano gonfi.
0: Ecco,
1: sono troppo dettagliato. Praticamente se stai troppe ore al mare, cioè, fa bene e fa male pure. E comunque per le protezioni, la protezione.
0: Ci vogliono le protezioni, sì, purtroppo il sole, sì, addirittura durante l'eclisse hanno raccomandato di non guardare il sole perché poteva dare problemi alla retina quando è stato il 12.
1: Ma penso, ne hanno parlato parecchio di queste eclisse, però comunque, parecchia gente.
0: Se ti ricordi anche la nostra Gegia voleva sapere com'era la storia dell'eclisse.
1: Era arrabbiata, era arrabbiatissima.
0: Era arrabbiata perché non aveva visto l'eclisse, che fa, non è che uno...
1: Ma ieri Gegia ha visitato la storia di Giuseppe Bellucci.
0: Ah sì?
1: Bellucci.
0: Perché tu l'hai messa sul...
1: Sì, su tutti i social. Lei comunque, cioè, mi segue su Instagram, lei è mia. Gegia. Quindi gli compaiono tutti quelli che fanno le storie dei suoi amici. Sì. E lei ha visitato il profilo mio ieri.
0: Ecco, ho capito. Bene. E allora quindi.
1: Non ha mandato nessun messaggio, però visto c'è scritto Gegia, visitato il profilo, come tanti.
0: Poi
1: mi piacerebbe intervistare una persona, un ragazzo, che mi segue sempre su Instagram, su tutte le storie. Io ho detto, voglio vedere chi è. Sì. Praticamente lui è in Italia e nel mondo il campione del mondo di padel.
0: Ah, di padel?
1: È italiano. È quello che ha portato il padel, insegna il padel in Italia. Un ragazzo.
2: Wi-Fi debole. Attivazione cellulare.
1: Possiamo
0: veramente dirlo perché
1: lo chiamo io. Perché non perde una storia di Instagram.
0: Allora possiamo sentirlo perché il padel ormai ha preso piede dappertutto. Poi è carino, tutto al chiuso con i rimbalzi laterali, eccetera.
1: Ormai il padel va di moda, i più grandi VIP fanno il padel. Per esempio, Francesco Dotti penso farà padel tutti i giorni.
0: Anche Francesco
1: Padel con Cassano, Bobbo Vieri, Cristian Vieri fanno comunque padel tutti i giorni. Proprio è un grande sport. Cammini, corri, è un bel allenamento.
0: Ribadendo che anche il tennis è uno degli sport più completi perché devi fare tutti i tipi di mossa abbassata.
1: Ma è uscito un altro di sport che non ha ancora preso piede, è tipo il padel, praticamente identico, però ha una racchettina ancora più piccola.
0: Ah.
1: È Rocket, non mi ricordo come si chiama, è sempre tipo padel.
0: Però
1: un'altra imitazione del padel.
0: Però uno...
1: anche se bel padel va più forte.
0: Il padel
1: ha investito parecchi soldi sui campi di padel.
0: Sì. Del resto Sinner col tennis ha fatto investire tanti soldi anche in Italia per i nuovi tennisti. Speriamo.
1: È un re diventato.
0: Infatti oggi decideva se partecipare al torneo oppure no, dipende dal ginocchio. E quindi ecco. Segnale orario sono le 5:46:8, possiamo scegliere un brano e poi andiamo verso l'ora tripla e poi andiamo verso l'ora degli anni 60.
1: Già abbiamo la canzone pronta?
0: Sì.
1: Sì, quella era?
3: Giovanna. Passeggiando in bicicletta di Riccardo Cocciante.
0: D'accordo. E allora la mandiamo subito tra qualche istante.

0: Lui si sta sempre più innamorando e stamattina Lucia invece sta dormendo, mentre il peperoncino è andato al mare e quindi
1: ma non si è svegliata Lucia allora?
0: No, io l'ho chiamato due volte, dopo due volte lascio dormire, anche con te dopo due volte non è che...
1: È vero.
0: Dopo due volte che lo chiama non è che possiamo... Vabbè, comunque... Allora, abbiamo una barzellettina, se volete, qui di... Mi pare... eccola qui, una barzellettina del nostro grande romano. Eccola qui.
2: È una barzelletta, naturalmente. Lavora a questo distributore di benzina ed è così un po' rammaricato, ma anche arrabbiato, perché gli arriva sempre una ragazza che a lui piace, una bella ragazza, e quando arriva con la macchina una volta alla settimana a fare il pieno di benzina, chiama: vecchietto, vecchietto, fammi il pieno, vecchietto, guardami pure l'olio, pieno e olio, vado a prendere il caffè e faccio una telefonata. Grazie vecchietto, hai fatto? Chi è vecchietto? Ma non ce la mi trovo. Vecchietto a me dice adesso, fammi la ricapitana un'altra volta, che faccio uno scherzo a questa qui. Allora la settimana arriva questa con la macchina. Vecchietto, vecchietto, dove stai? Vecchietto, vecchietto. Esce dal distributore, si apre davanti, dice: eccolo il vecchietto, tiè. Ah, bravo, hai portato la pelle, dammi una botta dentro.
0: Beh, insomma, questo qui
1: grandissimo, ma lui era Alberto Sordi.
0: A me sembrava Gigi Proietti.
1: No, Alberto Sordi. All'inizio ho detto Brignano, sempre romano. Poi ho detto no, è lui, Alberto Sordi. Stavo quasi in emozione di sentirlo.
0: Hai visto? Vabbè, era un po' osè, però insomma.
1: No, Proietti un po' più.
0: Ha la voce più bassa. Sì,
1: sempre però. Elegante, però. Alberto Sordi era un po' elegante nel parlare, diverso.
0: Ah, quindi era Alberto Sordi, adesso non so io, perché comunque abbiamo riciclato un po' di barzellette da tutte le parti, dal nostro amico Augusto Romano, che ci manda.
1: Proietti diverso, ma Proietti quando faceva teatro era da solo, lui faceva il teatro.
0: Sì, diciamo che direttamente solo con la mimica e con senza dover. Allora, sono le
1: che personaggi.
0: Sono le 5:50. 5:54 0 secondi, siamo verso l'ora tripla e poi verso...
1: Devo cantarla?
0: Sì.
1: Me la dai col pianoforte sotto? Suoni?
0: Sì, la vuoi in do o in si bemolle?
1: In do.
0: Andiamo in do allora, sempre.
1: Andiamo in do.
0: Qui, aspetta. Abbassiamo il sottofondo del che abbiamo qui.
1: Sì.
0: Vai.
3: Mi ricordo di te, di quando eri bambina, mi ricordo di te, ho visto le tue foto da piccola, eri bella così, non ti avevo visto mai, c'è Giuseppe Cesera, Marco e Giovanna, in radio.
0: Disabili International Radio. Questa è l'ora tripla del nostro Ramazzotti.
1: E ci sei
0: e ci sei ora tripla. Bene, sì. Allora per voi inizia tra un po' il lavoro. Oggi niente di distribuzione del caffè, c'è il lunedì la distribuzione del caffè, il giovedì.
1: Sì. Di solito il lunedì o qualche volta il giovedì.
0: Ecco, il giovedì non ci siamo perché abbiamo altri programmi. Bene. Allora, dunque, Giuseppe Bellucci questa sera alle 20 di sera. Naturalmente poi manderemo la replica venerdì mattina, quindi chi se lo perde non c'ha problemi perché lo rimanderemo in onda. Dunque, sì. E allora, invece questo lo diciamo invece per chi volesse chiamarci questa sera alle 20, tra le 20 e le 20 e 20. Puoi chiamarci sempre al numero che ci chiamate di mattina, 320 19 78 490. Questo vale anche per il nostro Damiano dal Vaticano e anche per...
1: tra poco, ma penso è già sveglio, però sicuramente tra 50 minuti.
0: Sì, vedremo come si è svegliato il Vaticano. Allora, volete scegliere un brano per il saluto, poi avremo un Ipsi presente e poi un po' di anni 60.
1: Va bene, rimane nel tema Ramazzotti, Il gioco della verità.
0: Va bene.
1: Scendiamo negli anni 84-86.
0: Va bene. Ok ragazzi, allora ci sentiamo a dopo.
4: Ciao Giuseppe.
0: Ciao, più tardi.

Saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Umberto Russo, batterista della band alternative metal Menerva, una band nata a Cosenza con l'obiettivo di unire sonorità moderne, riff potenti e melodie che raccontano emozioni vere. La nostra musica parla spesso delle difficoltà che ognuno di noi affronta nella vita, dei conflitti interiori, della voglia di rialzarsi anche nei momenti più bui. Potete trovarci sui principali social: Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, cercando semplicemente la parola Menerva. Siamo presenti anche su Spotify, Apple Music e su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. Il brano che state per ascoltare si intitola The Sinner, il nostro ultimo singolo, ed è una canzone che affronta il tema del senso di colpa, del giudizio e della lotta contro i propri demoni interiori. Parla di una persona che cerca di liberarsi dal peso dei propri errori e di trovare la forza per ricominciare. È quindi un messaggio che invita a non arrendersi e a ricordare che nessuno è perfetto. Tutti possiamo sbagliare, ma tutti abbiamo anche la possibilità di cambiare. Colgo l'occasione per salutare i miei compagni di viaggio, Tony Prince, Luca Bruno, Mattia Bazzarelli, e vi ringrazio davvero per l'attenzione e per il sostegno alla musica indipendente. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori di Disabili International Radio. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo The Sinner. Buon ascolto!

0: E allora vediamo di leggerci un articolo sulla Juventus.
1: Condividi l'articolo. Avvia lettura. Pulsante.
0: Sentiamolo.
1: Avvia lettura.
2: Juventus.
1: Sulla pad. Indietro.
2: Sono
1: pulsante.
2: Nella squadra più grande d'Italia. Quadrado, punto di riferimento. John Lucumi è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano è arrivato dal Bologna per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Luciano Spalletti e, dopo l'ufficialità del trasferimento, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero. Il centrale ha espresso tutta la sua emozione per l'inizio di questa nuova avventura, sottolineando la grandezza della Juventus e la voglia di mettersi subito a disposizione della squadra. Le prime parole di Lucumi in maglia bianconera: sono molto contento di essere arrivato qua. Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato. Non vedo l'ora di potermi adattare velocemente ai miei compagni e di dare una mano in questa stagione, ha dichiarato il colombiano. Lucumi ha poi raccontato anche quali siano stati i suoi punti di riferimento nel calcio, a partire da un connazionale che ha lasciato il segno proprio con la maglia della Juventus. Credo che il primo sia Quadrado. Ha fatto un gran lavoro qua ed è un punto di riferimento in Colombia per aver giocato in questa squadra. Spazio anche ai grandi difensori che hanno scritto pagine importanti della storia bianconera. La Juventus ha avuto grandi difensori: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Penso che siano dei riferimenti per me e per tutti i giocatori nella nostra posizione. Lucumi e il primo incontro con Spalletti. Il nuovo acquisto della Juventus ha parlato anche del suo primo contatto con Luciano Spalletti. Ci siamo solo salutati. Abbiamo tempo per parlare e per capire da lui tutto quello che vuole che io possa fare per la squadra. Il colombiano sente di essere arrivato a Torino nel momento giusto della sua carriera e di poter dare il proprio contributo a un gruppo di altissimo livello. Adesso mi sento in una buona fase di maturità. Sento di aver fatto il passo giusto e, con questi compagni che sono di altissimo livello, so di poter dare un aiuto importante e poter dare tanto alla Juventus. Infine, un messaggio rivolto ai tifosi bianconeri: sono contento di essere qua, non vedo l'ora di vederli all'Allianz Stadium e spero di poter restituire tutto questo affetto nei momenti in cui saremo in campo.
0: Ah.
2: Il messaggio social: un nuovo capitolo e una nuova sfida. Dopo le prime parole ai canali ufficiali, Lucumi ha voluto celebrare il suo trasferimento alla Juventus anche attraverso un messaggio pubblicato sui social. Il difensore colombiano ha espresso tutta la sua felicità per l'inizio di questo nuovo capitolo. Grazie Dio per questa grande benedizione, la gloria è sempre per te e vado avanti per la tua mano. Un nuovo capitolo, una nuova sfida e tantissimo entusiasmo per tutto ciò che verrà. Poi il messaggio dedicato alla sua nuova squadra e alla voglia di iniziare subito a lavorare. Molto felice e orgoglioso di far parte di un club con la storia e la grandezza della Juventus. Con tanta voglia di lavorare, competere e dare tutto per questi colori. Un messaggio chiuso con poche parole, ma dal significato chiarissimo: forza Juve!
0: Forza Juve!
2: Per Lucumi inizia così ufficialmente la nuova avventura in bianconero, con l'obiettivo di conquistare rapidamente la fiducia di Spalletti e dei suoi nuovi tifosi.
0: Io che non vivo senza Juve, allora. Vabbè.

lasciami appoggiare. Questo non è Roberto Soffici, ma è il nostro Max Galantucci. All'improvviso l'incoscienza, un anno di che sempre anni 70-60.

24 e 30 secondi, siamo in diretta 320 1978 490. Se volete ascoltare un brano tra le 4:30 e le 7 del mattino, dal lunedì al venerdì, 44 secondi, l'orologio ha dato un altro segnale orario. E adesso abbiamo il saluto delle radio. Naturalmente partiremo con Radio Mare Italia, che non abbiamo messo nel nostro gingometro, e le altre radio le saluterà la nostra Angela Ricciardi. Ecco qui il saluto delle radio.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: il giorno insegue la notte, il giorno sempre verrà, e noi adesso inseguiamo, parliamo con Elisa Rossetto delle ultime cose che ci sono a Montagnana, un paesino in provincia di Padova. E allora andiamo con la nostra Elisa Rossetto. E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te, perché è diventata...
1: Assolutamente, buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia, che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: A Montagnana. Questo,
1: a Montagnana. Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350. Ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni era partito da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa,
0: quindi
1: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
0: si fa. E questa quando è che si tiene?
1: E questa si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il palio dei 10 comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani.
0: Bene.
1: Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare.
0: Oltre
1: anche con le temperature,
0: anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A presto.
1: Aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci, a presto.

e guardiamo la luna, non quella del 12 agosto con il sole, ma guarda che luna, e tra un po' arriverà Maria Grazia. Fred Busca Lione.

0: Ed è arrivata Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, qua si diceva: guarda che luna, tu l'hai vista l'eclissi, oppure insomma non te non proprio
1: no. No.
0: Poi tra l'altro si dice che era pericoloso anche guardare, era pericoloso guardarla con gli occhi a nudo, perché si poteva anche far male alla retina, quindi a che serve a un certo punto? Vabbè, sì. Magari gli esperti va bene, guardano, per noi profani del sole, per me, a me non importa, tanto non la vedo, però per altre persone rischiare la retina per guardare l'eclissi, insomma, non era il caso. Bene, allora noi abbiamo visto invece Guarda che luna, appunto il brano di Fred Buscaglione. E adesso abbiamo la poesia di Maria Grazia, che si intitola...
1: L'arcobaleno dell'amore.
0: L'arcobaleno dell'amore, hai capito? Quindi
1: Giuseppe,
0: sì.
1: Mi ci torna un po', la mia voce a volte mi ci torna.
0: Non ti preoccupare, perché ho alzato un po' di più per farla sentire meglio agli altri ascoltatori.
1: Sì, va bene,
0: non ti preoccupare.
1: Se non disturba,
0: non
1: disturba voi.
0: Noi non disturba, altrimenti la abbasserei.
1: Ah, va bene, allora d'accordo così.
0: Vai pure, allora puoi iniziare a leggere, vai.
1: Sì. L'arcobaleno dell'amore. Sono partita all'improvviso, neanche la pioggia mi ha fermata, perché me n'ero già andata. L'arcobaleno dai tanti colori sarà il mio messaggio d'amore, ma tu non toccarlo per non cancellare i colori. Sei tutto per me e non potrò mai dimenticarti. Tu sei la luna, il sole e le stelle, sei come l'acqua limpida della sorgente. Non ti scorterò fino a quando vivrò. Ogni tanto mi si tornano in mente le frasi dette da te, gli unici ricordi che resteranno per sempre dentro di me. Grazie.
0: Bene, allora il brano che dovevamo andare questa mattina è Un sogno
1: nel cassetto, cantata da Calogero Scalici.
0: Ecco qua, questo cantante che è diventato un nostro affezionato grazie a te. Eccolo qua, allora, Un sogno nel cassetto. Ciao Maria Grazia.
1: Ciao,
0: ci sentiamo venerdì.

0: sogno nel cassetto, e qua abbiamo vari sogni nei cassetti, vediamo un po' se ci sono i sogni.
1: C'è il sogno. Chi è il cantante?
2: Questo buongiorno, sì. Giuseppe.
0: Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno Giuseppe. Chi è il cantante che cantava la canzone?
0: Damiano dal Vaticano. Si chiama
1: Giuseppe?
0: Sì.
1: Giuseppe, mi senti?
0: Sì che ti sento.
1: Ti ho chiesto chi è il cantante che cantava nella canzone che hai messo.
0: Si chiamava Taddeo Scalici.
1: Ah, ok.
0: È un cantante siciliano che la nostra Maria Grazia
1: infatti non esisteva questa salma, l'ho trovato ma non esisteva, nessun trovato, ho detto non esiste, intelligenza artificiale.
0: No, però se tu cerchi dovrebbe esserci, su YouTube c'è sicuramente.
1: Sicuramente sì, a YouTube
0: sì. Sì, Taddeo Scalici. Che è un cantante siciliano, e visto che noi, tu in questo momento ti senti dalla signora, saluta la signora Maria Grazia, saluta la Maria Grazia.
1: Ciao, salutiamo.
0: Che è la nostra declamatrice di poesie alle 6.45, quindi salutiamola ancora una volta, salutiamo anche gli amici di Radio Studio 5, Francesco Verderame, che è il titolare di Radio Studio 5 a Sciacca in FM 104.700. E dunque ragazzi, siamo alle...
2: Salutiamo pure Giovanna però,
0: Salutiamo pure Giovanna, sì certo.
1: Giovanna si sta qua.
0: Qua. Avete iniziato.
1: Saluta.
3: Eccomi.
0: Ecco, quindi siamo in cinque stamattina. Siamo cinque.
1: Giuseppe, però adesso qua, secondo me, servirebbe una bella ragazza.
0: Sì.
1: Perché?
0: Una bella ragazza, per me non c'è bisogno. Ci siete voi, mi bastate voi. Qua è arrivato un messaggio, non so dove.
1: È unico. È da uno dei tuoi 7-8 telefoni.
0: Sì, delle 8 linee, probabilmente è arrivato un messaggio.
1: 8 linee?
0: Sì.
1: Sentito infatti il messaggio dall'iPhone?
0: Sì, infatti adesso vediamo se lo riusciamo a vedere direttamente in diretta. No, forse non riusciamo a vederlo in diretta. Però è arrivato adesso. Vediamo. Torna alle chat. Noi lo facciamo partire piuttosto veloce. Ah, ecco, è Lucia. Ah. Allora, ha detto Lucia, mi sono svegliato solamente adesso perché dopo l'unica notte che si dorme bene, si scusa con Marco, si scusa con tutti quanti. Quindi salutiamo.
1: Perdonata, la signora Lucia, perdonata.
0: Perdonata. Allora, voi avete un minuto per raccontare qualcosa, intanto che io preparo la sigla, perché ancora non era pronta la sigla. Quindi...
1: C'è gente al Vaticano, il Papa c'è?
2: Penso di sì. Dovrebbe essere qui.
1: O sta là o sta sotto terra.
2: Io vado a bussare a casa.
1: Scusa, perché qualche giorno non ce lo saluti?
2: Perché mi parcheggio lontano da casa tua.
1: Guardate, perché lontano. Ma dove sta? Di quanto è distante da te? Parliamo seriamente. Dal parcheggio tuo.
2: Dal magazzino mio, diciamo, la sua residenza sta un bel po' lontano.
1: Però tutto chiuso, cioè il Vaticano è quello, no?
2: Sì, è quello. Te ci farebbe entrare. Ti farebbe fare il giro qua dentro.
1: Ho capito, quanto sta distante dal magazzino?
2: Ok. Dal magazzino saranno almeno 5 chilometri lineari.
0: 5 chilometri? Beh, lontano allora.
1: Lontano.
0: Vabbè, comunque
2: sempre... sì, perché...
1: Se quindi lui sta in una parte riservata.
2: Allora che è entrata, l'ha visto, praticamente lui sta, diciamo, la residenza sua sta sopra il grottone, le no.
4: Sì.
1: Ecco. Allora c'è entrata?
4: Saranno 4 chilometri, 5 chilometri di distanza.
1: Ma tu l'hai conosciuta dentro il Vaticano, faceva la suora?
2: Allora tu calcola che io...
4: Ma tua sorella faceva la suora.
1: Quella pure, la fa ancora.
2: Tu calcola che io sto, diciamo, entro da Borgo Pio, Porta Sant'Anna, e il magazzino mio sta praticamente sull'Aurelia.
0: Ecco. E quindi comunque
2: la parte da Aurelia, quindi non è proprio vicino.
0: Vabbè, però sempre Vaticano, eh.
2: Sì, sempre dentro sempre il Vaticano.
3: Vabbè, perché è lo stato più piccolo. Giovanna dice che è lo stato più piccolo al mondo.
4: Non è che lo dico io.
3: Ah, non lo dice lei, però. Non lo sapevo.
4: È in realtà, sapevo. Non è che lo dice Giovanna, te l'ha detto.
3: No, vabbè, io non lo sapevo. L'ha detto lei, ma non avevo capito che era uno stato così grosso.
2: Non è stato... una secchiona. Guarda, pare piccolo il Vaticano, ma ci faccio vedere la piantina.
0: Beh, del resto è uno staterello, piccolo che sia, però è sempre.
3: Ma ferma, faccia abita proprio, andateci due Leonora, ci abitate proprio, danno un appartamentino.
2: Ma magari ci cascano un
5: appartamento.
2: Magari. Vi invito pure a voi.
0: Sarebbero bene.
3: Io e Giovanna veniamo, ha detto, stiamo a cercare un appartamento a Roma.
0: Meglio al Vaticano.
3: Meglio al Vaticano, abita alloggio gratis, io accetto.
0: Vabbè, allora ragazzi, siamo quasi pronti per la sigla. Sono le 6:54 e 18 secondi. Quindi iniziamo a preparare la sigla, che è quasi pronta. È pronta la sigla? Allora, perfetto.
3: Pronta?
0: Sì.
3: Pronta?
0: Quando volete, la facciamo partire. Allora.
3: Ladies and gentlemen.
0: Ricordandovi che questa sera avremo
3: Giuseppe Bellucci.
0: Bellucci.
3: Tipo John Bellucci. John Bellucci l'attore. Non è che è parente. John Bellucci. Giuseppe Bellucci.
0: Allora, signore e signori.
3: Giuseppe Bellucci. Signore e signori, a voi la sigla.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: E con la dormiente Lucia che ci ha salutato comunque, grazie. E poi abbiamo in ordine di arrivo Marco, Giovanna, salutate anche voi ragazzi.
5: Ciao, buona giornata.
3: Buona giornata a tutti.
0: Damiano dal Vaticano.
4: Buona giornata a tutti.
0: Questa è Leonora e Damiano.
2: Buona giornata dal Vaticano, vi saluto il Papa da parte vostra.
0: Grazie cari.
3: Viva la radio, viva Giuseppe. A domani. Montemario, forza Vaticano.
2: Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: A domani, sempre dalle 4:30 alle 7. Ciao ragazzi. Ciao.
2: Ciao.

0: 111 è la stanza di un albergo.
1: 111
0: è il numero di emergenza per chi si sente solo.
1: 111
0: sono le persone che mi amano.
1: 111
0: sono le persone che mi odiano.
1: 111
0: il biglietto di un aereo.
1: 111
0: fa il numero perfetto.
1: 111
0: sono io ed ero io.
1: 111
0: un bimbo appena nato che dormirà felice sulla schiena del passato.

Radio.

riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

0: seriamente.
1: E che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano,

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del carino?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi del

Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: crisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio.
2: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Pressi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Pressi e Bassi tutto l'anno.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la ru. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la le ru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo dalla

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.
3: Ti ho dato Carlo Giorgio stamattina.
4: Avevo visto.
3: Si mette i gondoli. Fra farne
4: meglio i gondolieri.
3: Cos'è cosa secondo me?
4: Cosa?
3: Cioè, mi dovevi dire.
4: Ti sei più pesanti dei dominatori.
3: Già, ma i minatori ce
4: l'hanno. No, ma perché era l'idea.
3: Esatto.
4: È sempre qui, sempre qui.
3: È vero. Comunque, insomma, stamattina mi arriva. Prima di mano, subito.
4: Chi si arriva?
3: Qui è di pubblicità, dai.
4: Chi si? Che pubblicità?
3: Dai, qui è che perde il passaporto per terra.
4: Che pubblicità?
3: Che è pubblicità?
4: Ah,
3: mi butta il passaporto seconda.
4: E se pure seconda, appena prendi sana frisca,
3: si fa niente.
4: Non capita.
3: E monta che insegna a vogare.
4: E se russava.
3: E tremo su lì.
4: L'elicottero. Ma se
3: si da fuori le bottiglie per
4: il chicchino. Capita, perché non capita?
3: Ma non capita. Se non la su più bello, arriva l'elicottero.
4: Bodyguard, when again.
3: Che ci ha portato via, me ne stai in proprio digitale secondo.
4: È strana, perché ti dici non capita,
3: perché non capita?
4: Ma

I bambini di Torino bevono troppo crignolino, i bambini di Vercelli mangiano riso coi piselli, i bambini di Messina cercano sempre la mammina, mentre quelli nati a Bra...

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Ecco, la convenienza, sì, tutto

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. Shanghai.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visit del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.